Suna via ekra, suna via internet. Supreme Radio. Supreme Radio. Supreme Radio. Magiyanda. Magirata.